0: Dennis Ferreira, Vibe Peace FM. When I get touch this card, eh? Touch the sky, not the sky, sky. Elishuma fela ga re lebile mane eh man hey skill sankisa tsena na mabedi elishuma fela ga re lebile mane ho renga ya bone a PCFM 92.8 ya 104.3 megahertz yo mame re PCFM mo king sa ditsingile lo nya ha o backeng ye
1: Yes.
2: Le fatso e tlile go ya ka bua o tsa go tlhomba ka pele ya ka.
1: A buti tafita.
2: Ma go le shop.
1: A ke mna to bagani ya champ, champ, champ, champ.
2: Ya, mo ne ba di jamo na ding.
1: Yes, champion.
2: Ke mona. A je be tlile ke ke ke ke ke ke. Ke go ba tswa la o tswe ka la ga tsini na o tswa. Ah.
1: Hantle lelelang ke potsentseng ke e botsa hona re le jena gore a ke lempoleleng hantle letsekang ne le lebelletseng
2: a u ba ga ga sa shedile ya o tekwa me hope ya gona o tsontse o tekwa ka dipia se ngo ra yala ga ga sa mabedi
1: ke ntlebela lona ya tsekwa e tsekwa ke mang e tsekwa ke mang ke di champion
2: aba go tsela go tsedi se go ntla go sa ka ga sa ela so go ka di ka mmimo ja bona o ka buile ka mo ka mo be wa di tap ga ke go wa ka o ka di ke ke nna wa ka o ta ka kwa ele so
1: sho ma ba ke ndia la break a hle
2: o tsa tsa ke nna go go ntsho lo wa tika ke tika ke le ke na mo di o u tshi ni be tshe nna ka
1: go go e re ke o botse go ya ka wena se re bua bola tita fita o e bona jang taba ya Peterson
2: a ena ka nne tsi ya ntle le a ke ba tlo bua maka ke go anka motho a tsang a sireletsa ntle le ke se se go fela ke go tlwaela batho ba sale ba sireletsa hantle le mo tsa di tsa bona di le di a tle di le ntate e motho yena o fa tswa thulo ya ke di bona di teng mona di ke se se go fela o re se rene o tsang a putsa tsela di mo thula di mpa tsela so motho
1: o tlo a eh
2: a se ga

Abrio PCFM re go dumedise. O se mo metseng radio o lona teng. O di sokwana o ke DJ Kano Force ga sebele. Ke la bona tsasila ga jeno ke nkeng ya tlhola le botsa le mo bom bom. Ka nna no le bizang the mention ya bi den lwana o tlo re nyane abraro o tsena mona ma di banding o reng abotselela. Sense jo ho hla kere ho hle mo mametseng lo hona teng atamela nane la how la boys to boys holiday ho PC F easy ya le hotla la gaso hanta tae kono pongetse khube remifo

rena ile atuma ya ratwa ya utlisiswa ke barati le batha selli ba mino di le montseo le di le montsona tsi

so mashuma magago mona mo relenteng ke u dumela ho mpitsa Stone East empa fela ha be le motsa ho di ka hodimo ho mashuma magago mona mo relenteng selemong sa 2026 mpitse Counter Force. Gaita la mamedi hore ebe ha urati u dikena mbitse diteboho phi ngwe

Hayi singangenso yenyoni, hayibo singangenso yenyoni. Sengishisisa somuhamba singakanani singangenso yenyoni. Hayi singangenso yenyoni, hayibo singangenso yenyoni.